Perché capite che chi non ha quasi il successo per tutto il terreno. Ma io sono 3 di 10 e 65, questo è tutto.

0: autorizzare la vostra macchina in posizione a fare la vostra
1: scelta. Autorizzare la vostra macchina in posizione a fare la vostra scelta.

Sì, lo conoscerò. Sento in calma e in chi con 1000 pies sin interferir.

Scorpio, che mantiene aggiunto? Green in 10, indice che per cognarsi.